voce, gran voce, gran voce. Lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasciata, lasci